Ecco, per noi avere tu mai catat catering ci carevo FM rinbu se vivervi. Carevina ata che via hol hansot viso.